0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è...
1: Son las 16 horas y 30 minutos.
2: 4:30 de la tarde.
1: Es la hora de escuchar un número uno de los Super 30.